dicevo che sei liata. Stove, astri alla caiannea, ci fa pistare. Nutta coglia crista, nienta, o ma sotti sottit. Cotta slagamo neo, cotlo carrasbirraio. Raspero col gelata da pietri da fogit.